gli sposini. Ascoltate questa sinfonia. Lei donna, l'inizio della vostra lunga vita d'amore. Gli sposini, guardate il cielo. Gli angeli cantavano per voi due la canzone della via del vostro